Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte. Tra poco su Radio Gibson. Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Radio Gibson.
1: Music.
0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
2: Entro nel mio disco come fosse una sfilata. Nuovo capitolo, mi sento un nuovo caccia. La major mi chiede se alla fine ho messo dentro il pezzo pop. Boh, io non so nemmeno come si faccia.
3: Alright,

o disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 2 e 31 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Mente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 2:53.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Flavio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson. Musica

0: Radio Gibson. New
1: music. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

to Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 3 e 17 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 3:43.

0: Gibson.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

Radio Gibson è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Ti sento un po' assente.
2: No.
1: Sì, cioè, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Ma che siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 4 e 8 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: pizza.
1: Come un'ossessione, stana a te, ritorni qui al centro delle mie fantasie. Andiamo solo di venerdì.
0: Radio Pizza.
2: Radio Gibson.
3: Radio Gibson.
2: Make a difference.
3: Radio Gibson.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 4 e 32 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference. Oh.

0: Ophelia. Radio Gibson. Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima.
1: Vorrei chiamarti amore, per è come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke, a gridare la nostra canzone.

0: to Remember.
1: Hey to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 4 e 54 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
2: In sequenza continua.
0: Grandi successi uno dietro l'altro.
3: Amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
0: In sequenza

0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: Io vivrò con te. Ogni giorno comincia dove i baci finiscono.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson. Make a difference.

Radio Gibson. Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Ma è che di

parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 6:02.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo adesso.
4: In sequenza continua.
6: In sequenza.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: to Remember.
1: Need to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 25 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 49 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: www.radiogibson.net. Musica.

radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 7 e 15 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. Sequenza continua.
5: In sequenza continua.
6: E sei bella da star male, sei una guerra nucleare che si ferma appena in tempo, poco prima di scoppiare.
4: In sequenza continua.
5: In sequenza

0: to Remember.
1: Be to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 8 e 6 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

grandi successi uno dietro l'altro.

grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson. Make a difference. And it goes.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Insomma, siamo già in diretta,
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Si sente un po' assente.
0: No.
1: Sì, cioè, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
6: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
7: Ciao ciao.
8: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
9: Radio Gibson.
8: Ora esatta.
9: Sono le 8 e 29 minuti.
8: Tra poco su Radio Gibson.

0: Questa è Radio Gibson Music. L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. L'energia da vendere e una voglia matta di parlare chiaro. La giornata parte a tutta velocità tra slanci improvvisi e desiderio di buttarsi a capofitto in nuove avventure. L'unico vero rischio? Lasciarsi travolgere dall'impazienza. Il fuoco che brucia dentro sembra quasi una miccia già accesa. Non resta che scegliere dove puntarlo. E ora, occhi puntati sulle stelle. Toro. Oggi stabilità che si muove, fuochi d'artificio, boh, dipende. Cielo piuttosto interessante sull'orizzonte del Toro. Magari non esplode, ecco, niente scenari da film. Però c'è qualcosa sotto traccia, quell'energia che potresti cogliere solo se davvero ti fermi ad ascoltare i tuoi segnali interni. Ognuno ha la propria colonna sonora della giornata. Oggi la tua va regolata col volume giusto. Gemelli. Oggi, per i gemelli, l'atmosfera si muove come una canzone che sale piano, ma poi scoppia nel ritornello. Ci sono cambiamenti che sembrano piccoli e invece nascondono promesse giganti. Questione di cuore, portafoglio, coincidenze, sono tutte da afferrare. Avventure, sincerità, go-go, grandi risate, ma occhio a non esagerare con i giochetti. Cancro. La giornata per il segno del Cancro oggi si muove sui binari davvero inaspettati. Emozioni a fior di pelle, qualche colpo di scena finanziario e una scia di piccoli colpi di fortuna che sembrano fioccare all'improvviso. Insomma, niente noia. Che si tratti di cuore, portafogli, sogni da rincorrere, la sensazione è quella di stare su una barca che va a ritmi alternati. Un po' quieta, un po' sballottata dalle onde. Basta saper stare al timone e oggi ce la si può fare, anzi, si può anche godere del vento in faccia. Leone. Oggi il sole ti strizza l'occhio e ti invita a spaccare. L'energia scorre densa come miele su pane caldo. È il tuo momento per brillare, anche se potresti sentire addosso la pressione di chi vuole sempre il massimo da te. Non tutto filerà liscio, le stelle mischiano le carte, soprattutto in amore e affari. Insomma, giornata a colori accesi con qualche effetto sorpresa. Vergine. Un giorno che balza fuori come una pagina nuova tutta da scrivere. L'aria è carica di quei piccoli segnali che cambiano la giornata se solo li noti. Uno sguardo in più, una moneta trovata per strada, un messaggino inaspettato. Oggi la Vergine si sente come un detective, attenta ai dettagli, ma pronta anche a lasciarsi sorprendere. Meglio così, il cielo sa essere strano quando vuole far succedere qualcosa di molto bello. Bilancia. L'aria della giornata promette cambiamenti leggeri, oscillazioni, come il suono di un'altalena al parco di primavera. Per la bilancia oggi si parla di sorprese inaspettate, piccoli intoppi, ma anche slanci carichi di energie. Giornata da vivere a colori, insomma, tra slanci alcuni azzeccati, altri un po' meno, e improvvisi desideri di lasciarsi andare, in fondo l'equilibrio è una danza, e a volte basta seguire il ritmo e altre volte si inventa. Scorpione. Oggi l'aria profuma di cambiamento. C'è come una corrente elettrica che attraversa i tuoi pensieri. Qualcosa si sta smuovendo anche se all'apparenza non sembra. Hai presente quando senti una canzone e improvvisamente ti riconosci in ogni nota? Bene, oggi l'energia è proprio quella, spettacolare per chi vuole scosso la solita routine. Occhi aperti, naso all'insù e fiuto per le occasioni. La giornata promette sorprese, specie per chi non si accontenta del «va tutto bene». Sagittario. Sei pronto a scoprire cosa ti riservano le stelle? Le energie cosmiche sono in movimento, i sogni fremono dietro l'angolo e c'è una specie di friccichio nell'aria che sembra promettere piccole rivoluzioni. Allaccia le scarpe più comode che hai da prepararti. L'universo sembra voler tirare fuori qualche assaggio di sorpresa. E allora via con la magia della giornata. Capricorno. La giornata per il Capricorno si apre come una finestra spalancata su un paesaggio familiare. Ma qualcosa brilla all'orizzonte. C'è quell'aria strana, il profumo di novità mischiato alla sicurezza di chissà dove sta andando. Voglia di capire, di prendere in mano la situazione, di aggiungere un pizzico di follia a una normalità che, diciamolo, a volte sa un po' di minestra riscaldata. Se cerchi segnali dal cielo oggi, ascolta, osserva, respira. Qualcosa sta davvero cambiando e sarai tu a decidere la direzione. Acquario. Succede qualcosa nell'atmosfera, si sente una specie di brivido come quando un temporale è vicino ma ancora non si vede. Gli acquario fiutano questi venti subito e oggi pare che ci sia più elettricità del solito nell'aria. Insomma, è la classica giornata che può andare in una direzione o nell'altra, però attenzione, il finale della storia lo scrivono le tue scelte. Sotto le stelle di oggi ci sono possibilità da cogliere, imprevisti che fanno sorridere oppure no, ma dipende tutto dal punto di vista. Pesci. Oggi l'universo lancia l'amo. Pesci, e siete il pesce che abbocca. Ma stavolta la sorpresa è tutta per voi. Nell'aria si sente quell'energia strana, elettrica, di quelle che fanno tremare la pancia e sussurrare aspettative nuove, proprio mentre non ci speravate più. Occhio, perché questi sono giorni in cui le cose prendono una piega dolce amara, come quando il gelato si scioglie troppo in fretta, ma sul cucchiaio resta ancora quel boccone perfetto. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson. Radio Gibson Music

0: Sequenza continua.
1: In sequenza continua.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
3: Radio Gibson.
0: Make a difference.
4: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

0: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gipsy Music. Make a difference.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 9.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: internet, DJ in diretta, dediche e richieste online. Radio DJ Music, online nel mondo.
1: 16 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ubaldo, San Pellegrino di Auxerre e i Santi Felice e Gennadio. Oggi è giornata di luna nuova e il proverbio del giorno è: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. È un proverbio cinese. Con accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1527 prendeva il via il terzo governo della Repubblica di Firenze, si ispirava alle direttive di Savonarola. Nel 1792, con l'opera I Giuochi d'Agrigento di Giovanni Paesiello, si inaugurava a Venezia il teatro La Fenice. Nel 1884 a Torino Angelo Moriondo otteneva il brevetto per la macchina da caffè espresso. Nel 1920 Papa Benedetto XV canonizzava Giovanna d'Arco, che quasi 500 anni prima era stata condannata per eresia e arsaviva all'età di 19 anni. E nel 1929 si teneva la prima edizione degli Academy Awards per il cinema, una premiazione durata in tutto 4 minuti e 22 secondi. Nel 1973, a Salonicco, battendo il Leeds United per 1-0, il Milan conquistava la Coppa delle Coppe di Calcio, trofeo che nel 1984 veniva conquistato oggi a Basilea dalla Juventus, battendo la squadra del Porto per 2-1. Nel 1975, per la prima volta, una donna raggiungeva la vetta del Monte Everest, la cima più alta del mondo, era la 35enne giapponese Junko Tabei. 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Giorgio Napolitano, insediatosi il giorno precedente con il giuramento, affidava a Romano Prodi l'incarico di formare il nuovo governo. Nel 2012 a Parigi veniva esposto per la prima volta l'originale dattilo scritto del libro On the Road di Jack Kerouac, un unico foglio arrotolato lungo 36 metri. E nel 2018 lo sherpa nepalese Kami Rita conquistava il primato per il maggior numero di scalate dell'Everest con 22 ascensioni, un primato che in seguito avrebbe ulteriormente migliorato. Sono nati il 16 maggio, nel 1903 il politico Ugo La Malfa, nel 1915 il regista Mario Monicelli, nel 1945 l'imprenditore e dirigente sportivo Massimo Moratti, 75 anni fa, nel 1951, gli autori e cantanti Claudio Baglioni e Alberto Camerini e nel 1960 il conduttore radio TV Rosario Fiorello. Nascevano oggi anche l'attrice Marina Massieroni nel 1963, i cantanti Laura Pausini nel 1974, Niccolò Fabi nel 1968 e Dulce Nera nel 1977 e per chiudere l'attrice Megan Fox, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 16 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio Gibson Music.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. Radio Gibson.net. Make a difference.

0: Giochiamola.
1: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Ma è che difference.
2: Vorrei chiamarti amore, per è come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke, a gridare la nostra canzone.

0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Paradiso.
1: Gibbs on Meteo, a cura di ilmeteo.it.
2: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
3: It's remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 9 e 27 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: Va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

to Remember. Hey to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 9:50.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Io sono magico, italico romantico.
2: Grandi successi uno dietro l'altro.
3: Io sono.
2: Suonati.
4: Perdono. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regala il mio sorriso, io ti porgo una.
5: Radio Hit.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: Radio Gibson. Gibson. L'oroscopo di Giulia. Le stelle secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. L'energia da vendere e una voglia matta di parlare chiaro. La giornata parte a tutta velocità tra slanci improvvisi e desiderio di buttarsi a capofitto in nuove avventure. L'unico vero rischio? Lasciarsi travolgere dall'impazienza. Il fuoco che brucia dentro sembra quasi una miccia già accesa. Non resta che scegliere dove puntarlo. E ora, occhi puntati sulle stelle. Toro. Oggi stabilità che si muove, fuochi d'artificio, boh, dipende. Cielo piuttosto interessante sull'orizzonte del Toro. Magari non esplode, ecco, niente scenari da film. Però c'è qualcosa sotto traccia, quell'energia che potresti cogliere solo se davvero ti fermi ad ascoltare i tuoi segnali interni. Ognuno ha la propria colonna sonora della giornata. Oggi la tua va regolata col volume giusto. Gemelli. Oggi, per i gemelli, l'atmosfera si muove come una canzone che sale piano, ma poi scoppia nel ritornello. Ci sono cambiamenti che sembrano piccoli e invece nascondono promesse giganti. Questione di cuore, portafoglio, coincidenze sono tutte da afferrare. Avventure, sincerità, go-go, grandi risate, ma occhio a non esagerare con i giochetti. Cancro. La giornata per il segno del Cancro oggi si muove sui binari davvero inaspettati. Emozioni a fior di pelle, qualche colpo di scena finanziario e una scia di piccoli colpi di fortuna che sembrano fioccare all'improvviso. Insomma, niente noia. Che si tratti di cuore, portafogli, sogni da rincorrere, la sensazione è quella di stare su una barca che va a ritmi alternati. Un po' quieta, un po' sballottata dalle onde. Basta saper stare al timone e oggi ce la si può fare, anzi, si può anche godere del vento in faccia. Leone. Oggi il sole ti strizza l'occhio e ti invita a spaccare. L'energia scorre densa come miele su pane caldo. È il tuo momento per brillare, anche se potresti sentire addosso la pressione di chi vuole sempre il massimo da te. Non tutto filerà liscio, le stelle mischiano le carte, soprattutto in amore e affari. Insomma, giornata a colori accesi con qualche effetto sorpresa. Vergine. Un giorno che balza fuori come una pagina nuova tutta da scrivere. L'aria è carica di quei piccoli segnali che cambiano la giornata se solo li noti. Uno sguardo in più, una moneta trovata per strada, un messaggino inaspettato. Oggi la Vergine si sente come un detective, attenta ai dettagli, ma pronta anche a lasciarsi sorprendere. Meglio così, il cielo sa essere strano quando vuole far succedere qualcosa di molto bello. Bilancia. L'aria della giornata promette cambiamenti leggeri, oscillazioni, come il suono di un'altalena al parco di primavera. Per la bilancia oggi si parla di sorprese inaspettate, piccoli intoppi, ma anche slanci carichi di energie. Giornata da vivere a colori, insomma, tra slanci alcuni azzeccati, altri un po' meno, e improvvisi desideri di lasciarsi andare, in fondo l'equilibrio è una danza, e a volte basta seguire il ritmo e altre volte si inventa. Scorpione. Oggi l'aria profuma di cambiamento. C'è come una corrente elettrica che attraversa i tuoi pensieri. Qualcosa si sta smuovendo anche se all'apparenza non sembra. Hai presente quando senti una canzone e improvvisamente ti riconosci in ogni nota? Bene, oggi l'energia è proprio quella, spettacolare per chi vuole scosso la solita routine. Occhi aperti, naso all'insù e fiuto per le occasioni. La giornata promette sorprese, specie per chi non si accontenta del «va tutto bene». Sagittario. Sei pronto a scoprire cosa ti riservano le stelle? Le energie cosmiche sono in movimento, i sogni fremono dietro l'angolo e c'è una specie di friccichio nell'aria che sembra promettere piccole rivoluzioni. Allaccia le scarpe più comode che hai da prepararti. L'universo sembra voler tirare fuori qualche assaggio di sorpresa e allora via con la magia della giornata. Capricorno. La giornata per il Capricorno si apre come una finestra spalancata su un paesaggio familiare. Ma qualcosa brilla all'orizzonte. C'è quell'aria strana, il profumo di novità mischiato alla sicurezza di chissà dove sta andando. Voglia di capire, di prendere in mano la situazione, di aggiungere un pizzico di follia a una normalità che, diciamolo, a volte sa un po' di minestra riscaldata. Se cerchi segnali dal cielo oggi, ascolta, osserva, respira. Qualcosa sta davvero cambiando e sarai tu a decidere la direzione. Acquario. Succede qualcosa nell'atmosfera, si sente una specie di brivido come quando un temporale è vicino ma ancora non si vede. Gli acquario fiutano questi venti subito e oggi pare che ci sia più elettricità del solito nell'aria. Insomma, è la classica giornata che può andare in una direzione o nell'altra, però attenzione, il finale della storia lo scrivono le tue scelte. Sotto le stelle di oggi ci sono possibilità da cogliere, imprevisti che fanno sorridere oppure no, ma dipende tutto dal punto di vista. Pesci. Oggi l'universo lancia l'amo. Pesci, e siete il pesce che abbocca. Ma stavolta la sorpresa è tutta per voi. Nell'aria si sente quell'energia strana, elettrica, di quelle che fanno tremare la pancia e sussurrare aspettative nuove, proprio mentre non ci speravate più. Occhio, perché questi sono giorni in cui le cose prendono una piega dolce amara, come quando il gelato si scioglie troppo in fretta, ma sul cucchiaio resta ancora quel boccone perfetto. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure, identificandoti, leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
2: È arrivata la web radio più bella d'Italia. www.radiogibson.net. 24 ore al giorno. La musica richiesta. I saluti e gli auguri. Le news in tempo reale. Tutte le novità che cerchi. I programmi in diretta. www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale. Finalmente è a tua disposizione 24 ore su 24. 24 ore su 24. www.radiogibson.net. Make a difference.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 10:43.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: ora su Radio Gibson suona il disco richiesto da te.
1: Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so?

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 11:12.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su radiogibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 11:36.

0: Radio Gibson ora la puoi ascoltare anche su Facebook. Non vuoi lasciare nemmeno per un istante il social network e ascoltarci? Scrivi nella ricerca Radio Gibson Music. Entra nella pagina Canali Radio e fai clic su Ascolta Radio Gibson. La senti e continui liberamente a chattare su Facebook. Radio Gibson Music, sempre con te, ora anche su Facebook.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: for the children.
1: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 12 e 12 minuti.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: www.radiogibson.net.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Questa è Radio Gibson, la radio web numero uno in Italia.
16: Radio Gibson, New Music.

0: Gibson Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massime in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.

0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 12 e 38 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Signori e signori, a tutti gli amici di Radio Gibson, una bellissima giornata e tutto molto bello. Attenzione, i giochi!
1: Radio Gibson. Radio Gibson.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 13 e 7 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
3: In sequenza continua.
4: Chissà, chissà se, chissà che sarai.
2: In sequenza continua.
3: In sequenza continua.

è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

Remember. It's a Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Insomma, siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Si sente un po' assente.
0: No.
1: Sì, cioè, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: La ditta terra chiama Marco, rispondete, prego.
6: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
7: Ciao ciao.
8: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
9: Radio Gibson.
8: Ora esatta.
9: Sono le 13 e 32 minuti.
8: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: www.radiogibson.net, la radio web più bella.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Radio Gibbs. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibbs Music. Make a difference.

0: Sei stressato? Annoiato? Deluso? Canta che ti passa. Sintonizzati su Radio Gibson.
1: Canta che ti passa. Ventiquattro ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker. Sempre

0: Radio Gibson. Make a difference.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: It's a Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 13 e 57 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.
6: Grandi successi uno dietro l'altro.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 14 e 19 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: Johnson.
1: New music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te. Stay.

0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
1: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

0: cronaca virtuale. Ricorda, dal lunedì al venerdì e il sabato notte, alza il volume, fatti trasportare dal Master Mix.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14:42.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
3: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: ora in onda
1: Top 20. Top 20.
0: La classifica di Radio Gibson dei 20 brani più suonati della settimana.
2: Top 20. Grande musica per un grande weekend.

0: Top 20, la classifica di Radio Gibson. Numero 15.
1: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

0: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente a tua disposizione 24 ore su 24. Radiogibson.net. Make a difference.
1: Numero 7.
2: Number 7.
3: Yeah, yeah, yeah.

0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.
1: Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so far?
2: Don't be a vibe killer.

to Remember. Hey to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 16 e 14 minuti.

0: In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: I più suonati.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Hai sentito che sound?
1: Mamma mia, la partenza più bella poteva essere questo pezzo. Mi sembra di essere a Riccione. Sono al Pascià di Riccione.
0: Ma lo sai che si chiamava Riccione Mix? C'era la versione su Downtown Italia.
1: Okay, bello,
0: che
1: bello.
0: Si chiamava Riccione Mix.
1: Ah, ok, ok, bello, bello. Sì, perché gli italiani hanno spaccato, va. Non possiamo negare che l'house italiana ha dato.
0: Ma ciao, ma bentornati. 90 all'ora che suona, c'è lo zio Peter in console. Quest'oggi con me c'è l'Alex Raimondi.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti, grazie zio. Grazie.
0: Non devi guardare lì.
1: Devo guardare là. Vabbè, scusate.
0: Lui si guarda sulla monitor. Ma ci sta, ragazzi, devi ancora.
1: Devo scaldare l'ambiente.
0: Scaldare l'ambiente e soprattutto entrare in confidenza con lo studio.
1: Grande, grande.
0: Perché lui ci ha seguito sempre. Oggi sì, si trova da questa parte. Dice, ma è così piccolo qua. Sì.
1: Sì, in effetti, però è bello perché è una struttura creativa, ha il suo perché, ecco. Però è bello, è una cosa che mi lascia un bel segno, ecco.
0: Dai, è importante quello.
1: Sì.
0: Faccio vedere la copertina come faccio nel mio programma.
1: Ah, ok, ok,
0: sai,
1: bello.
0: Questo è 90 all'ora, sai com'è.
1: Ma
0: facciamo
1: sì,
0: vedere
1: sì,
0: la copertina. Been a long time.
1: Bellissimo.
0: The Fog.
1: Wow. Bellissimo, guarda. L'ho suonato parecchio, eh. Questo l'ho suonato parecchio.
0: Ma ti posso fare una domanda? Cosa sei venuto a fare oggi?
1: Sono venuto a mangiare la specialità di Biella.
0: Ah,
1: qual è?
0: Okay.
1: La specialità di Biella. Difatti guardavo tutti i ristoranti, cercavo di capire.
0: Ti porto stasera al Ghost da Cinzia. C'è la mia amica.
1: Ciao ragazzi. Cinzia, ti salutiamo, stiamo per arrivare. Tra manca poco.
0: È pomeriggio, poi ci abbiamo fame. A fine programma ci abbiamo fame.
1: Bello, allora, bello.
0: Alex Raimondi ci ha portato prima di tutto il remix di Rise Up, perché l'ha fatto lui, è bellissimo, tra poco lo ascolteremo.
1: Grazie.
0: Ma soprattutto ci ha portato una valigia di dischi, di vinili belli, belli, belli, della musica house, perché tu sei un DJ house.
1: Sì, sì, in effetti sì, sono nato nel... Allora, il periodo che è cominciato 88-89, quindi era la nascita tra l'acid house e la techno di Detroit. Però col tempo poi mi sono innamorato proprio della house music, perché mi piacciono i tappeti, le pianate, le voci, i campioni. Quindi amo.
0: Ma fai finta, fai finta. Siamo anche oltre in radio che in TV. Poi lunedì sera questa puntata andrà anche su YouTube. Quindi se dovesse esserci qualche ascoltatore magari che dice che, scusami, acid house.
1: E l'acid house è l'etichetta nata attorno all'86-87, che erano le prime bassline che usavano gli inglesi, anche Frankie Knuckles, che campionavano, usavano la Roland 909, con cassa dritta, e sono nati Marshall Jefferson e questo genere acido.
0: Ah, ecco, quindi adesso ho capito, quindi non era la house un po' più corposa stile New York?
1: No, no, no, no, quella lì era molto più scura.
0: Questa la metto

0: Ma noi qua siamo in discoteca, mica siamo a casa.
1: È bello perché lo improvvisi.
0: Qua il clima deve essere così. Felici, come la House Music è felice come musica.
1: Felici come la sua camicia, ragazzi.
0: Hai detto che mettevi la camicia alla Purple Disco Machine, eh?
1: Ma vedi,
0: io ascolto tutto quello che dici, eh?
1: Ma vedi che io molte volte, come Belen, faccio il cambio durante la pubblicità. Quindi tra poco, magari dopo che ci beviamo un caffè, magari poi mi gaso un attimo anch'io e metto una camicia di quelle Purple Disco Machine.
0: Sarebbe una bella sorpresa che trasformi un po' la Superman. Bello, bello.
1: Lo faccio spesso. Sai, alcuni ascoltatori di YouTube dicono: ma prima c'avevi, cioè, la parte prima c'avevi il pizzetto per dire ho i capelli lunghi. Sono andato un attimo dal coiffeur. Cioè, che ne sai?
0: E abbiamo il parrucchiere qua.
1: Ma sì. Oppure da una parte all'altra c'hai la barba. Mi sono fatto la barba, ragazzi. Ci sono 5 minuti di pubblicità. Hai voglia di fare la barba, no? Ma che ne
0: poi
1: sai?
0: Poi raccontagli quella del dentifricio, va.
1: Cioè, si è portato il dentifricio anche.
0: Per avere un sorriso migliore.
1: Esatto, tra poco lo facciamo vedere poi. Allora, da Been a Long Time, questa è la puntata, ragazzi, bello, questa oggi, quindi partiamo così. Tutto happy e bellissimo.
0: Esatto. Mamma mia, che bello.
1: Allora, ho voluto fare il figo io con lui per fargli capire che anch'io, se
0: ne sai,
1: tutti dicono che io sono un DJ commerciale, bonghi di di bonghi di bo, però questo disco lui non se lo ricordava, quindi adesso, quando l'hai sentito,
0: bellissimo.
1: Estate 96,
0: bellissimo.
1: Da noi è arrivato in autunno.
0: Bellissimo.
1: Mover and Shaker.
0: Difatti,
1: mix.
0: Colazione da Tiffany, mi sembra che lo passava questo.
1: La cosa bella è stata quando ho aperto il concerto di Biella ad Albert Marzinotto, ho messo questo disco e è arrivato direttamente in console. Cioè, che disco hai messo? Ha voluto farsi la foto della copertina.
0: Eh beh.
1: Grande Albert.

0: l'ho sentito suonare, è veramente un gran DJ, veramente. Ma poi fa tutti i suoni ricercati dal vivo, è bravissimo, troppo bravo. Poi un gran produttore.
1: Allora, ti posso dire una cosa, io questo disco ce l'avevo e sicuramente è rimasto in Sicilia. Quando ho preparato la puntata, molti dischi non li ho trovati. Quindi mi sono messo un attimo su Discogs e ho detto, caspita, sono a Novara domani, vediamo se c'è qualche venditore di Novara. L'ho trovato dal DJ Ross di DJ Ross con una S sola di Novara. Che saluto! Ciao Rosario! Ciao. Quanto mi costi? Quanto mi costi?
0: Sai
1: quanto vale questo su nightclub della Nightlight?
0: Vabbè, però 5, eh?
1: 50.
0: Vabbè, però comunque questo qua è un pezzo che comunque te lo terrai a vita. Cioè,
1: ci avrò il doppione.
0: Il giorno che vai a suonare Ibiza, sì, fai esplodere tutto.
1: We're going to Ibiza.
0: Ci arriviamo, ci arriviamo.
1: Suonerò i Venga Boys.
0: Grande Venga Boys, però, eh.
1: Ascoltiamocelo, dai.
0: Bellissimo, come suona però, eh? Tre suoni.

0: Hai, back up le due. Grande zio. I'm DJ. Ma quando è che viene a suonare un po' di house music con noi?
1: Posso fare il DJ da grande, secondo te?
0: Secondo me sì. Secondo me ho visto questo passaggio che ha beccato i due ritornelli così. Bravo, bravo zio.
1: Stai ascoltando 99, c'è lo zio Peter in console, Alex Raimondi from the house music.
0: Ci proviamo, ci proviamo. Ciao ragazzi.
1: Tutti i dischi che ci hai portato dal tuo armadio polveroso.
0: Abbastanza. Io li chiamo i dischi

0: La dub.
1: Ma era tutta una versione. Cioè sì. Era un disco che durava. Cioè, era divisa in due, ma era mixata.
2: Sì, era mixata.
0: Pazzesco.
1: E poi prima di andare in pubblicità vi faccio sentire leggermente un 30 secondi dell'originale, che è la prima.
0: Esatto.
1: Ma quella che andava era questa, però.

0: Mediterraneo, la mettevamo al Mediterraneo noi questa.
1: Mediterraneo di?
0: Isola d'Asti, che prima si chiamava Invidia, prima ancora di diventare Mediterraneo. Che giovane che sono.
1: Tra poco poi ti chiedo anche un po' il tuo background. Abbiamo fatto un po' l'inizio così, per dare un po' il ritmo al nostro 90 all'ora. Allora, vi faccio sentire, ragazzi, com'era il disco originale.
0: Mamma mia, pelle d'oca.
1: Come sentite, è molto più pieno di suoni, quindi meno carico. Però è bellissimo. Più radiofonico. L'organino.
0: Ma senti qua, ti carica. Aretha Franklin era?
1: Sai che non mi ricordo?
0: Sì, mi sembra che sia una cover di Aretha Franklin, mi sembra.
1: Perché qua c'è scritto David Cole,
0: sì, sì.
1: Deborah Cooper.
0: Però mi sembra quel cantato stile Aretha, no? Che loro l'hanno preso, l'hanno trasformato poi in house music.

0: ero piccolo quando c'era questo disco. Avevo appena 13-14 anni.
1: Sì, sì, vero. Che bomba. A parte che suona bene anche perché ste cuffie sono tanta roba. Lo zio le sa, eh.
0: Anche se metto bonghi di di bonghi di bo.
1: Vabbè, ci sta anche quello, ci sta anche quello.
0: Noi ci fermiamo. Tu dovresti dire qualcosa agli ascoltatori, soprattutto quelli che ci seguono su YouTube o in TV, okay, di stare qui con noi, perché tra poco c'è...
1: Questo è solo un inizio di quello che è stata la storia.
0: Convincente.
1: Aspetta, cosa posso...
0: C'hai gli occhi azzurri, ragazzi.
1: La camicetta.
0: Dai.
1: Ci provo, dai. Io faccio tutto con i piedi per terra.
0: State con noi. A dopo.
1: Ciao.
2: Ogni giorno vi regaliamo momenti unici, indimenticabili. Una programmazione realizzata da chi ama davvero fare radio. La radio è passione, ma la passione non si improvvisa. Per noi, gli ascoltatori sono sempre al primo posto. Ed è per questo che Radio Gibson Music è la radio dei numeri uno. Perché voi siete i numeri uno.
3: Ci vuole passione con te.
2: Radio Gibson Music.

0: Siamo tornati. Seconda parte di 90 all'ora. Lo zio Peter in console quest'oggi.
1: Sì. A me piaceva sto Io usavo la frusta.
0: Ma chi è questo che parla?
1: Sono un suo amico, sono un ragazzo che lo segue da tanto tempo. Quando un ragazzino che lo segue da tanto tempo.
0: Alex Raimondi quest'oggi con noi 90 all'ora. Ci ha portato la sua valigetta con la musica house, soprattutto la genesi dell'house, quindi fine anni 80, inizio anni 90. Poi ascolteremo qualcos'altro. Ci ha portato anche il remix di Rise Up, tra poco lo ascolteremo.
1: Grazie.
0: Ci ha portato soprattutto un suo disco che tra poco ascolteremo.
1: E grazie ancora. Grazie di tutto. Look what? Witch.

0: Dovevo mixarlo magico. Prima, dovevo mixarlo prima.
1: Vabbè, dai, ci sta. Sempre assunto sei,
0: Va bene. chi volevi salutare su questo disco?
1: Volevo salutare il mio grande Fabrizio Gatto, che mi ha dato molto negli anni, col tempo, soprattutto dal 2000 al 2020. Per me è stato non solo un secondo padre, ma grande maestro di produzioni. Grande Fabrizio.
0: Ti aspettiamo qua, Fabrizio.
1: Quando vuoi venire, guarda, io te lo consiglio, poi ci sentiamo, me lo dici, mi chiedi. No, sono io che chiedo a te. È grande Fabrizio. E poi che lui ha fatto la storia della Italo Disco, Comancero.
0: Martinelli.
1: E poi ha fatto anche Gangam. Ne ha fatte. Vabbè, Fabrizio l'ha fatto.
0: Indiana, o la
1: Indiana. Licenza di Marvin Gardens, anche My Body and My Soul. E poi in Zaire, ragazzi.

0: Guardi, te la ricordi questa?
1: Estate 94.
2: Quiero un trago.
0: Mamma mia, che bello. Questo è Eric Morillo, tra l'altro.
1: Tu in a room.
0: Tu in a room e in a Wigolet. Bellissimo. Qua c'è il campione di Yazoo. Adesso voglio fare il produttore. In teoria ha campionato Yazoo, Don Go, e la trasformazione.

0: È assunto, ragazzi, è assunto.
1: Ho dovuto studiare una notte intera per fare questa puntata.
0: Però hai fatto vedere che sei a 360 gradi, ecco. Cosa che non tutti sono. Comunque guardavo che hai l'etichetta, non è una ristampa, questa è l'originale.
1: Questa, DJ International.
0: Questa è la DJ International, ecco, che tra l'altro non, è una cosa che devo dire. Tra due mesi penso uscirò su questa etichetta, che è stato il mio sogno. Sono contento, ecco, adesso lo sai.
1: Bravo!
0: Perché quando ero piccolo compravo questi dischi, adesso uscire su quell'etichetta è una gran soddisfazione.
1: In bocca al lupo!
0: Grazie, Crepris. Però il suo disco è una bomba.
1: L'hanno remixato qualche mese fa in versione afrobeat, ma sì, a noi piace.

0: Grande, grande. Mi sembra un po', se si può dire, la vecchia radio degli anni 90, entrare in quella magia. Bellissimo, che c'era sta musica bellissima, veramente. E poi tra l'altro tanti produttori italiani. Questa è la versione di Pasta Boys, mi hai detto, vero? Pasta Boys, io l'ho sentito suonare. Uovo, Rame, Angioletti, sono bravissimi. Tanta roba, veramente.
1: Senti che treno!
0: Bellissima, bella sta versione.

0: sentito che treno?
1: Devo dire, cosa posso dire? È magia, è bellissimo, è un pezzo bellissimo questo.
0: Questo è dell'estate 2000, Goodfellas, con Soul Heaven. C'è anche la versione di Bini e Martini sul lato B.
1: Esatto.
0: C'era grande. Anche un doppio vinile, ragazzi.
1: Sì, è vero, doppio vinile, grigio mi ricordo, sì.
0: Bellissimo.
1: E lì, in caso, Bini non ne ha sbagliata una,
2: Radio Gibson Music. Ready. Nuova, frizzante, di classe. Ascolta, ascolta la differenza.

0: sta aspettando che si spogli, è vero? Non lo sappiamo ancora quando lo farà.
1: No, però, cioè, mi emoziona. Bello, bello, bello. Tutto questo è veramente bello. Complimenti.
0: Bentornati, 90 d'ora, metà programma quasi. Terza parte con Alex Raimondi.
1: Ciao, ragazzi.
0: Ci ha portato un sacco di dischi, ragazzi. Lui mi porta il disco, tipo il prossimo.
1: E lui cerca i campioni. È vero?
0: Al contrario, questa volta. Che prima abbiamo fatto disco e io ti ho trovato il campione. Adesso invece al contrario.
1: È vero, è vero.
0: Ti stupirò, ti stupirò.
1: A me piace essere stupito.
0: Senti come si apre qua, senti.
1: Sempre italiani, Mauro Ferrucci qua,
0: Però la versione è Mood to Swing, quindi okay. Non è versione loro, cioè nel senso okay. L'Airplane c'erano anche
1: gli Italian Bass, sì. Grande Italia che ha fatto,
0: Però la versione non è italiana.
1: Ok. Qua tutti baci e abbracci, accendiamo le luci, Riccione. Io cerco di apportarti un po' di allegria, tu sei già allegro di tuo, Però non mi spoglio,
0: Vabbè, meno male dire. Allora, Alex Raimondi,
1: a me lo scherziamo,
0: dici un po' il tuo background, cioè nel senso da dove provieni, da Asti?
1: No, io arrivo dal Monferrato, dalle colline Monferrato, dove ci sta il vino buono, Tartufo, e poi c'è la bella musica che abbiamo cercato di portare con gli anni. Quando ero piccino lavoravo in una discoteca di Novara che si chiamava Piragna, Avevo 14-15 anni, e poi sono finito al Diva, che è una discoteca che oggi non esiste più, però era bella, quelle discoteche fatte a due piani con gli specchi ancora, che la gente si guardava, Zampa d'Elefante ballava, si abbracciavano, si volevano bene, non c'erano telefonini. Ma non voglio fare il boomer, no, oggi va bene,
0: no,
1: così.
0: Prego. Ti dicevo, e quindi come ti sei avvicinato alla musica? Perché questa è la mia classica domanda.
1: Ma mi sono avvicinato perché, vabbè, mio fratello comunque portava a casa i dischi di U2, Pride, The Name of Love. Però sono andato, mi ricordo c'era un programma di Giovanotti, 1-2-3 Giovanotti con Linus, e mettevano questi dischi rap e pop, e c'era questo disco che era di West Bam, Hold Me Back, ti ricordi? E c'era la sigla di Hold Me Back a DJ Television. Quella, questo disco, diceva, ma chi sono sti mostri? Come fanno a fare della musica così?

0: Che bravo che sei stasera, oh, ragazzi.
1: È tutto registrato, non hai visto che c'è il registratore a cassette qua? Ma... la bobina c'è che gira.
0: Stacchetto con la molella, Bravo, bravo zio.
1: Questo si chiama Giomanda.
0: Bravissimo.

0: ti sta ascoltando questa puntata e ha detto: oh, ragazzi, ascoltate la puntata con Alex Raimondi perché c'è tanta musica house. Peter fa sempre bong di di di di, ma e quindi adesso rovinerò tutta questa roba qua.
1: Vai, dai. No, invece è bello perché mettiamo il mio col tuo insieme. È una bella cosa. Pensa a te dove canti là. Pensa a te, DJ. Ma dai. Ma una volta si poteva fare però sta cosa, eh.
0: Beh.
1: Adesso se lo fai è dura. Ah, ripeteva la stessa cosa.
0: Adesso poi c'è il ritornello.

0: Ausgiamo.
1: Rallentiamo,
0: ragazzi,
1: dai.
0: Cosa sta arrivando? Cosa sta. Posso fare come i DJ?
2: So how's your evening? So
0: mamma mia. Questo lo dedico ai ragazzi che ho fatto ballare per anni. E questo disco ha fatto impazzire chiunque.
1: Ho messo la versione cantata.
0: Ma dai.
1: Per essere meno monotona.
0: Tra l'altro Lil Lewis l'ho sentito suonare pochissimo tempo fa. È un mago pazzesco.
1: Beh, fondatore della house music, anche lui.
0: Genio assoluto.

0: Vediamo se nella pausa c'è quel momento orgasmo. Perché quello è il disco.
1: Ho il momento orgasmo, io me ne vado però,
0: Ti dovevi spogliare.
1: È vero, era lì che la... sembra è studiata.
0: Qua, è qua che Alex Raimondi si spoglia, ragazzi. Occhio, Siamo nella parte più importante del programma.
1: Attenzione!

0: pazzesco, sto pezzo di, sto disco pazzesco.
1: Questo parapara
0: rallentato non è facile.
1: Dico, l'aveva ripreso poi Burak Yeter. Te lo ricordi?
0: Sì, sì. Ah, sì, sì, sì, è vero. No, perché adesso sto pensando che mi spoglio, allora.
1: Io ti stavo un po' distogliendo dal farlo.
0: Bellissimo. Se eravamo con un mattacchione in più, secondo me.

0: mezzo meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Dopo il Gran Premio del Belgio, un saluto a Radio Gibson da Oriano Ferrari, il capomeccanico della Formula 1. Te lo faccio vedere io questa radio.
3: Questa è Radio Gibson Music.

0: l'ha fatta questa versione qua?
1: Mi sembra di averlo già sentito.
0: We are back, siamo tornati. C'è nuova dell'ora. C'è Alex Raimondi quest'oggi direttamente da Casale Monferrato.
1: Si dice così, piemontese, no?
0: Da Casale è tornato per farci ascoltare il nuovo remix di Rise Up cantato da Anneli e Dani con la voce di Carfanini.
1: Devo dire, una gran produzione, è stato veramente bello lavorare su questo progetto e ti ringrazio tuttora per avermi dato questa possibilità.

0: ti diciamo.
1: Ma zio, ma come hai sta camicetta anche te?
0: Ah, l'hai vista?
1: Ma prima ti vedevo già un altro colore nero.
0: Ma ti, ti sei lavato i denti? Io ho cambiato la camicia, tu hai lavato i denti, ragazzi.
1: Non ho ancora avuto questa possibilità. Sono andato in autogrill a comprarlo, perché probabilmente lo userò per girare l'Italia.
0: Cioè, ragazzi, incredibile. Ha portato pure la pasta del capitano. E non è Gigi, però, Non te l'aspettavi, dire la verità.
1: No, questo non me l'aspettavo. Però mi aspettavo il dolce che mi hai fatto assaggiare, mangiare stasera, dove mi hai portato a mangiare, in un posto molto familiare.
0: Perché noi prima di fare il programma noi mangiamo bene e siamo andati dalla mia amica la Cinzia del Ghost qui a Biella.
1: Grande Cinzia, sorriso simpatico, bella famiglia, bello
0: ragazzi,
1: tanta roba.
0: Andrea, i due bros,
1: i due bros, sì, vero,
0: Edo e Nicolò,
1: e poi pizza buona.
0: Senti qua,
1: suona, comunque
0: ci piace.
1: E il remix Alex Raimondi,
0: Alex Raimondi remix, mixato, mix e mastering di Vatten.

0: padri.
1: Mi fai ascoltare il prossimo disco, per favore?
0: Mamma mia,
1: grazie
0: questo.
1: Mille, vai.
2: Ehi, ragazzi, te lo ricordi questo pezzo?
0: Questo era proprio quindicenne. Comunque è attuale ancora adesso.
1: Bellissimo. È un bootleg che era uscito poi a metà anni 90.
0: Lisa Stanfield.
1: Sul lato B c'è la versione, quella con Tori Amos, per intenderci.
0: Quella lì è bella, quello lì è un mashup.
1: Poi lo sentiamo dopo.
0: Che non esisteva, ma c'era. Bello, bello, bello. Oh, ma quante ne sai?
1: E meno male che facevano solo bonghi di di bonghi di bo.
0: Grande zio.
1: Lisa Stansfield.

0: immaginatevi noi due in console con queste camicie, ragazzi. Tutte le ragazze ai nostri piedi. Tutti a chiederci, ma questa camicia da dove arriva? Magnum PI ci fa un baffo proprio. Il nostro. Siamo molto simili, occhi chiari, capelli chiari.
1: Sai che lo pensavo, non scherzo.
0: Sì. Guarda,
1: non scherzo.
0: Il baffetto, la mosca. Diciamo siamo due Big Brothers.
1: È vero. Grande zio. Grande.
0: Allora, sicuramente c'è l'ascoltatore che dice, vabbè, impossibile che questo disco stia sotto a Tori Amos. Io te lo faccio sentire e così vedrai tu, sentirai tu stesso. Era l'etichetta Drom, ragazzi. Drom, che era una sub-label della Flying Records.
1: È
0: uscito anche Moby, Scatman, cioè DJ Cena e Moratto, ma c'erano tantissimi usciti. Senti sotto? Cosa cresce? Cosa arriva?
1: Che anno era, zio?
0: 96
1: facevano già quelli che adesso sono i mashup.
0: Sì, i mashup sono sempre esistiti, però diciamo che questo non lo conoscono in tanti. Ma c'era lo zio Peter, senti qua.
1: Mamma mia.

0: Avete capito perché io ospito un po' di gente? Perché ragazzi cambiamo ogni tanto un po' di suono, non mettiamo sempre bonghi di di bonghi di bong. Io faccio una cultura così, mi faccio una cultura.
1: Grazie. Ma tu già ne sai, Vanà.
0: Avresti voglia di farmi ascoltare il prossimo disco, per favore?
1: Posso fare due scratch?
0: Vai, vai.
1: I Pals. Io impazzivo per questo disco. Quando è arrivata l'hip hop che ha miscelato la house.
0: I Pals.
1: L'hip house. Beatmaster. Mamma mia. Giustissimo lui.

0: ballacela.
1: Ti faccio anche la break dance.
0: Ce l'ho anche un disco dei Break Machine.
1: I Break Machine è fantastico.

0: sei più abbronzato di me.
1: Il sangue che è in circolazione.
0: Caliente. A Casale Beach avete il sole?
1: Nelle colline del Monferrato picchia abbastanza. A Casale Beach, dai.
0: Quindi cosa mi vuoi dire su questo disco qua? Che volevi dirmi qualcos'altro?
1: No, niente, mi faceva impazzire sta miscelazione di pianate con l'hip hop e poi magia totale anche qua e via. Questo ancora di più. Questo perché proprio quando ho proprio cominciato al Diva con sto disco qua è cominciata proprio una storia. Grande intrallazzi e tutta la scuderia FPI Project che è. From Made in Italy e veramente qua hanno dato in tutto il mondo. Complimenti. Tra l'altro i Trallazzi l'ho conosciuto proprio quel periodo lì.
0: The Cube Guys adesso, eh?
1: Adesso The Cube Guys. È anche lì un altro successo. Però questo mi faceva impazzire. Qua. Mamma mia.
0: E poi questo suono l'hanno riportato in Feel It e in Come On and Do It.
1: In Come On and Do It, vero, vero. Sempre il loro stile. No. Mood, il loro mood.
0: Risky, 90 all'ora.
1: Bello.
0: Alex Raimondi, Zio Peter, insieme. Grande. Amigos.
1: Come on, Risky.

a pensarci bene, abbiamo fatto due puntate parlando di musica latina. L'abbiamo fatto con Cecilia o Cecilia Gale. Poi l'abbiamo fatto con Francisco Rojos. È un DJ veramente, un produttore incredibile, un collezionista, uno che racconta la musica veramente dagli albori, dalla musica anni 70, la soul. Cioè, abbiamo fatto una puntata pazzesca. Quindi abbiamo fatto due puntate che miste latine. Adesso questa puntata è molto house, quindi credo che dal latino di Cecilia Gale con Francisco Rojos abbiamo fatto un po' l'anello di congiunzione.

Mamma mia, mamma mia. Qua è bellissimo. Qua è bellissimo. Qua fa... oh, all'estero ha spaccato di brutto. Come on. Molto James Brown qua. È vero?

0: Potrei fare anche il cantante.
1: No, ma dico, ma facciamo un disco così, double camicia.
0: Mamma mia, cosa mi stai mettendo già?
1: E poi dalla prossima.
0: Aspetta che provo a screcciare su questa.
1: Vai. Piano che salta.

0: Ma la frusta l'hai fatta te?
1: Magari.
0: Anche loro italiani, vero? Gesto fantissimi. Sempre italiani, e dicono gli italiani, gli italiani nella dance è andato. Guarda.
1: Purtroppo uno di loro è venuto a mancare qualche tempo fa.
0: Chi è?
1: Mozart.
0: Ah, Mozart, grande maestro. Muy rispetto per Mozart. Lui un altro che ne ha fatti di storie, va.
1: Dalla stessa etichetta poi, la Irma Records.
0: Sì, sì, con la Baia degli Angeli, cosa ti dicendo. Bello. Qui c'era Rispoli anche, vero?

0: dove suonavi in quel periodo lì, ti ricordi? 94 qua, eh?
1: 94, 94 a Vercelli c'era l'Estasi e poi c'era quel locale che era di sotto, il Maciste.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Sì, vabbè, poi...

Comunque sabato sera, in questo periodo si faceva sempre 700-800 persone come ridere, anche venerdì sera. Con Mannelli ho suonato parecchie volte. Bello.

poi da noi c'era un locale, che si chiama Archivolto, bello, era proprio quel locale lì era pazzesco. Sabato sera c'erano 1200 persone, mi ricordo che c'era sempre sto pezzo che andava a

0: ragazzi.
1: Ma
2: sono ancora capace?
1: Ma riesci a mixare anche tu?
2: Praticamente sono nato 15 anni.
1: Veramente? Questo era un premixato che avevo già registrato io prima.
2: Ah no?
1: Bravo! Potresti fare il DJ anche tu.
2: Devi darmi una mezz'oretta che prendo il gioco bene. Posso imparare anch'io a fare il DJ?
1: Beh, dai, possiamo imparare, dai. Siamo ancora giovani.
2: Mi fai scuola, per favore?
1: Dai, ti do due dritte io.
2: Grazie, zio.
1: Aggiusta col dito.
2: Grazie, zio.
1: Vabbè, tu can play the game. L'abbiamo troncata prima che si fermasse, perché poi diventava tipo un downbeat, diventava originale, tra virgolette, e poi ripartiva.
2: Però comunque a me è sempre piaciuto sta cosa di fare gli stacchi con un significato, naturalmente. Cioè, come faceva DJ, è quello potentissimo, adesso ti dico chi è.
1: Nel frattempo c'è Sandy B con Make the World Go Round, che compie 30 anni in questo periodo. 30 anni fa, in questo periodo, iniziava la scalata verso la numero 1. Deep Dish Remix.
2: Adoro i Deep Dish.
1: Sharam J.
2: E Dubfire.
1: Esatto.
2: Li ho visti al Pacha Ibiza. Che suono!

0: Questo era il periodo basso in levare.
1: Siamo tornati, 90 all'ora, ultima parte. C'è lo zio Peter, ospite quest'oggi da Casale Monferrato.
0: Ciao, ciao ragazzi.
1: Alex Raimondi.
0: Ciao a tutti dal Monferrato.
1: Abbiamo ascoltato una parte della tua storia musicale house.
0: Sì.
1: Abbiamo ascoltato il remix di Rise Up che ci hai fatto in una maniera incredibile.
0: Oh, yeah.
1: E adesso invece ascoltiamo Alex Raimondi, produttore, quando non facevi house.
0: Esattamente, quando ero un ragazzino.
1: Ma vedo un'etichetta, mi sembra molto proprio la Media Records.
0: Media Records, è stata la mia prima etichetta dove sono nato, dove mi hanno cresciuto, diciamo, dove ho visto artisti che oggi sono stati diventati famosi. Io ero un classico ragazzino che arrivava lì e cercava di capire cosa stesse succedendo. Avevo un maestro, Picotto come maestro.
1: E beh ragazzi, questo come si chiama il progetto?
0: Questo qua è Sharada House Gang featuring Edmarie Smith, che è praticamente la cantante dei 49ers, se non ci ricordo.
1: Quando il centrino della Media Records è cambiato proprio nel 1996.
0: Esatto, bravo, ma le sai, eh?
1: Nella primavera del 96.
0: Mi ricordo che infatti Gianfranco entrò a fa questo è il logo nuovo, sai, detto Bresciano.
1: Eh sì, il nuovo dei Cappella di 30 anni fa, in Need Your Love, aveva questo
0: bravissimo
1: centrino qua.
0: Bravissimo.

0: quelle loca.
1: E beh, ragazzi, chi viene a 90 all'ora vive queste emozioni qua.
0: Pensa che stavo molto vicino, c'era Fabio Volo, che era un ragazzino, c'era, ho visto Amadeus 2 o 3 volte, poi vabbè, artisti importanti come Tua Limited, c'era, di gente importante c'era lì.
1: Ma raccontami un po', che aria si respirava in quel periodo, perché era un'aria di fermento, c'era la Progressive in quel periodo.
0: Sì,
1: lì.
0: Sì, sì, c'era la Progressive, però era proprio un periodo che la Media Records proprio ha fatto un botto totale con Cappella, 49ers,
1: Clubhouse
0: con Carl
1: Fanini che è cantante di Reza,
0: perché ha fatto la parte re.
1: Ci hai messo anche le mani su.
0: Lui, una voce incredibile. Tra l'altro l'ho visto che era molto giovane lui, però sì. Di me non si ricorda perché era un pivellino magro, però me lo ricordo.
1: E poi c'era Gigi D'Agostino.
0: Sì, Gigi l'ho visto qualche volta, ma lo studio vicino al mio, arrivava solo di notte lui. Gigi solo di notte arrivava. Infatti ho visto nascere Gigi Svajoling.
1: Ah, l'hai sentito proprio quando nasceva quel disco?
0: Sì, è stato quel periodo lì che c'era Gigi Svajoling e poi vari Picotto, Baccaro Symphony, poi c'è Whisper.
1: E Baccaro Symphony era proprio 30 anni fa in questo periodo.
0: Sì.
1: Poi a fine 96 è uscito il follow up che era Ocean Whispers.
0: Sì. C'era Paolo Sandrini che era un produttore incredibile.
1: E lo è ancora adesso.
0: Grande, ragazzi. Paolo.

0: quindi Shadows Gang prima di fare Gypsy Boy del 97.
1: Sì, questo. Gypsy Boy, esattamente. Sì. Comunque mi ricordo quando arrivavano le cantanti tutte nere, perché c'era veramente un sacco di voci black, arrivavano ste donne, facevamo il tè caldo, poi partivano, cantavano da cinema.
0: Poi lui andava, mi diceva, fuori onda, lì dove c'erano tutti i dat con le voci, e diceva, cosa scelgo oggi? Anne-Marie Smith, va bene.
1: Esatto.
0: Bellissimo.
1: Esatto, esattamente.
0: Capisci?
1: Eh sì, era un'azienda... C'erano 9 studi quando c'ero io. 9 studi.
0: E quindi hai visto anche tipo la nascita di Ocean Whispers, per esempio?
1: Sì, l'ho vista. Conosco il saxofonista che l'ha fatto. Sì.
0: Bellissimo, ragazzi, bellissimo.
1: Sì,
0: avresti voglia di farmi sentire il prossimo, per favore?

0: di Alex Raimondi, il prossimo UK.
1: Sì, questo è il remix che ho fatto per l'Inghilterra.
0: Small Town Boy.
1: Ti dico questo, tanto c'è il piccolo break. Posso
0: vai, vai.
1: Praticamente è arrivato Gianfranco Bortolotti in studio, fa: c'è da fare un remix per Small Town Boy, Boroski Beat. E ho studiato con le voci originali di questa grande hit. E niente, per me che ero diciottenne è stato qualcosa di forte. Bello, mi sono impegnato, ho cercato di fare qualcosina di inglese, organino, classico e via. Ci ho provato, ci ho provato.

0: Io amavo fare i drittoni, cioè voce, già all'epoca mi piaceva fare il cappella, voce dritto, drittoni. Poi amo il melodico che si apre. Bene.
1: Questa era uscita su GFB.
0: Sulla che... GFB per l'Inghilterra, UK, sì sì.
1: Poi l'etichetta era questa.
0: La GFB, Gianfranco Bortolotti.

0: Questo l'ho fatto con Raimondini, grande Raimondini, ne ha fatte ditte, Raimondini. Era sempre lui a casa, faceva musica in studio, faceva musica lui, pane e tasti.
1: La cosa bella è che quando Bat & Jack mi hanno consegnato il tuo master, avevano scritto Raimondini. Perché Raimondi,
0: Grande Raimondini.
1: Magari Raimondini un giorno ci viene a trovare, ci
0: ti
1: viene
0: saluto
1: a raccontare.
0: Raimondini, sono 30, io ho 18 anni, adesso ne ho 50, quindi è un po' che non ti vedo. Ti saluto e ti rispetto.
1: Love
0: Raimondini.

0: insomma, adesso senti.
1: Si chiama Real Love.
0: Lo suonavano tanto al maneggio questo.
1: Alex Raimondi, finalmente col tuo progetto da solista.
0: Esatto.
1: E questo con chi l'hai fatto invece, da solo? Oppure...
0: No, l'ho fatto con Marco, che era l'esecutore con me, con l'etichetta di Fabrizio Gatto della Denso.

0: Ma se qualcuno volesse comprarsi questo disco, il titolo qual è?
1: Questo The Darkness è sull'etichetta di Mario Più su Fahrenheit Records, quindi Alex Ermondi, The Darkness.
0: The Darkness. E quindi hai conosciuto anche Mario Più, perché in quel periodo Mario Più faceva Mass Experience, Delicate.
1: Sì, esatto, difatti l'ho conosciuto lì. Poi andando via dalla Media Records l'ho conosciuto perché facevamo le serate nel Monferrato, in questa notte che si chiamava Hello Saturday, dove c'erano Mario Più, Ricky, Franchino, Zicchi, tutti i DJ, Capriati, abbiamo fatto Capriati che era proprio all'inizio, giovanissimo, poi Bellini, tutti i DJ veneti, e ho conosciuto Mario e ho detto posso fare un disco sulla sua etichetta? Lui fa in Toscano, sì va bene, non c'è problema, allora l'ho fatto. Grande Mario.
0: Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Io volevo ringraziarti di cuore perché hai fatto il remix di Rise Up, che è bellissimo.
1: Grazie a te, zio.
0: Dai,
1: sei tu che sei troppo gentile.
0: Sono contento che tu abbia dato una pettinata a questo disco. L'hai pettinato a dovere, c'è proprio il gel che cola.
1: Che cola.
0: Bellissimo. Alex Raimondi, quindi
1: grazie, ragazzi.
0: Se volete seguirlo, ovviamente sui social, cercatelo, anche sulle piattaforme digitali con le sue produzioni.
1: Grazie, zio, sempre.
0: E spero, ovviamente, di fare qualcosa presto con te.
1: Che sicuramente si farà.
0: Dai.
1: Alla grande.
0: Vuoi salutare, ringraziare qualcuno? Salutare qualcuno? Fare qualcosa?
1: Vabbè, saluto tutti. No, spogliarmi no, perché non ho il fisico adatto, però posso dire grazie a tutti voi che avete ascoltato, sì, ascolterete. Saluto gli amici del Monferrato che per me sono nati con me nei locali. Vi saluto tutti e i collaboratori che vi vogliono bene.
0: Come si dice, progetti per l'estate?
1: Progetto per l'estate è tutto ancora da stabilire, ma ci sono, importanti.
0: Dai, seguiamolo.
1: Sicuramente.
0: Grazie,
1: ciao, ragazzi,
0: mille.
1: Grazie mille.
2: Grazie di cuore.
0: Ciao, caro. Un abbraccio a tutti voi, ci sentiamo settimana prossima. Adesso noi vi lasciamo, perché settimana prossima poi sapete benissimo che escono i miei nuovi due dischi, The Rhythm is Magic e il Talisman, Summer EP in vinile, e vi aspetto in fiera a Novegro per il vinile in anteprima, in esclusiva, solo lì. Tanto le hanno ascoltati già, durante la puntata le abbiamo messi, tra una pubblicità e l'altra. Ciao mamma! Ciao!
3: Questo disco, ragazzi, è l'ultimo della sera. Se c'è in casa un giradischi, se vi piace l'atmosfera anni 90, qui di musica ce n'è tanta da sentire. Al microfono lo zio Peter,

to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 18 e 31 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 18 e 53 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.
1: Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so far?
2: Don't be a vibe killer.

Gibson. New music. www.radiogibson.net. Musica.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 19 e 16 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibbs.
1: Music.
0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker, sempre con te.

0: to Remember.
1: Hey to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 19 e 35 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 19:54.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

Mel Gibson. New music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Titan in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte.
6: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: www.radiogibson.net. Radio Gibson.net. Make a difference.
13: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30 qui su Radio Gibson.
14: Radio Gibson.
15: Ora esatta.
14: Sono le 20 e 17 minuti.
16: Tra poco su Radio Gibson.

grandi successi uno dietro l'altro. In sequenza continua.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: International vibes.
3: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. Radio Gibson.net. Make a difference.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Ma come andate? Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
6: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Ecco, mamma.
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
7: Ciao, ciao.
8: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
9: Radio Gibson.
8: Ora esatta.
9: Sono le 20 e 40 minuti.
8: Tra poco su Radio Gibson.

to Remember. Need to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: cambia gusto. Basta con la solita minestra.
1: Radio Gibson Music.
2: The house music after death.
3: Groove Sensation. La musica chill out, new jazz, acid jazz. Tutto ad un fiato.

0: Ehi, dico a te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson, è arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
0: Alza il volume.
1: Alza il volume.
0: Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è.
1: Adesso c'è. Adesso c'è. Adesso c'è.
0: Master Lance.

0: Master Mix, un'ora con la più bella musica dance.
1: Master Mix, DJ Zed, Pino Ferraris.

0: RadioGibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
1: Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
2: Master Mix on Radio Gibson Music. DJ Leo mixing for you.

0: Ehi, hey, dico a te. A te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci.
2: Abbassa le luci.
0: Alza il volume.
1: Alza il volume.
2: Alza il volume.
0: Su Radio Gibson adesso c'è.
1: Adesso c'è.
2: Adesso c'è.
1: Adesso c'è.
0: Master Lex.

Music per il mio Master Mix. Come ogni giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16 e in replica al sabato notte dalla 1 alle 2, un'ora di musica mixata dedicata alla scena elettronica e alle novità direttamente dai producer più in voga del momento. Buon ascolto col Master Mix.

di musica mixata da Groove Frequency. Questo è Master Mix.

0: radiogibson.net. Please don't stop the music, music, music.
1: Ehi, dico a te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare.
2: Lasciati andare.
1: Lasciati andare. Abbassa le luci.
2: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
1: Alza il volume.
2: Alza il volume.
1: Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è.
2: Adesso c'è. Adesso c'è.
1: Adesso c'è.
3: Master Mix. 10, 9, 8, 7, 6, 5.